0: de Toto Cutugno.
1: Un giorno in Italia gli spaghetti al dente.
0: Masalto of Toto.
1: Un partigiano come presidente. Con l'autoradio.
0: Te nasce Loto.
1: La mano destra un canarino.
0: Loto Cutugno.